dell'impera, che lingua e censura, di orribile la fiera, che dice il grande dell'onde che spera, la fiel compagnera, la dueña de su amor, el sauce y la palma se mece en su calma, sus ojos.